lo rico fiori, o poi buono la bella. Uoli il iove, che la ne si fiamma, come mala ma modu, ma poi caio il luna. Uoli il iove, che la ne si fiamma, come mala ma modu, ma poi caio il luna.